riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tu.

che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho la pillola del tempo che sembra.

dietro una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia, lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo, sempre gli stessi errori dove c'era il mare, adesso è solo fango.